0: Wait, wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Wait, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo! I wanna

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

tutti ignorano, ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo, in me ne faccio. Senti amando un Mikey, facendo tutto un Nike.

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le poco e me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto il mondo fa Nike. Ah, ha studi dos, con la potenza di un cattivo.

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira. Gollo! I wanna

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le poco chi me ne fa. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto il mondo un fan Nike. Ah, ah, studi dosco, a potenza di un canto.